0: Ey, dai quasi a mutare da sai da che ti ho ma lei che vi è meglio
1: ah ya che vedi con la rizza non è che mi picchia con me so come salve o come che lei ne ha il la batti tu che è number 6 e ci le sta fo fo tu anach e ciò che mi ha pensato ma c'è una picchia tu anach che vuole già gu e ste che ne ha detto che viene la paura so
2: Mohalo
3: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
1: Media makwef sabo atune na talo. Jime gaze chenu tule miten wendi play sa nami app store. Download ten gune sabit kwe gore na atale nyumem or na atale ini again.
4: KMO FM, Song of the Hour.